Rambau de Vaqueiros, ero figlio di un povero cavaliere di Provenzo, del castello di Vaqueiros, che aveva un peirols che ero tenuto per mat. E in Rambau si fa giugla. E dimurè lungo sa giù am lu prince d'Aurengo, Guillem d'Albaus. E plassa vio cantai fa coplos e sirvendis. E lu prince d'Aurengo li faghet gran be e gran tunu e le nausset. E lu faghet con lui se presa aran buono gen. E sem benghet a Monferrat, a code miseru marchese Bonifassi, e demuret in sa curt lontens, e i cresquet de sen, e d'armos, e de truba. E se namuret de la sore del marchese, che avio nun Madonna Beatrice, che ero murie d'Enric de Caret, e trubavo d'elo manto i buonos cansus, e la pelavo di insai cansus, bel cavalier. E fughet cresigut che elo li burgesso gran be per amor. Avesplausi de Rambau, cal fughet, e così el fughet fa i cavalier del marchese de Monferrat, e così el s'entendio a Madonna Beatrice, e vivio giausen per son amor. E escutas, come l'aghet un pau de ten gran tristesso. Aisò fughet per lai falso gen embegiusos, a chi non plasio amor ni donnos, e che dision paraulos da Madonna Beatrice, encontras autros donos, digendai tal. Qui es aqueste Rambau de Vaqueiros, amai que lo marquès la jo faig cavalier? E cosí se va entendre, en tan nauto dono com vos siès, sachàs que non vos fa un ni a vos ni al marquès. E tan diguer un mal que d'un par que d'un altro, come fan la in maridos, che Madonna Beatrice in curuset contro Rambau de Vaqueiros. E can Rambau de Vaqueiros la pregavo d'amore, li demandavo mercè, e lo non entendio sus prez. Ma se lo li diguet che el se deghesse entendre in altro donno, che fughesso per el, e che non entendrio ni ausirio d'elo. E a questo, es la tristesso che Rambau ha getto in pau de tens, come io dissi al cominciamento di questo raso. E da iso, Rambau se la isè di cantare e di rire e di tutte le altre facce che gli donavo prasi. E a iso ero grandumace. E tutta co benghet per la lingua dei lausengies, come el udis, d'ingino coplo de l'estampido causi res.